0: Radio Occitanie.
1: Adultes. A co fario cambia tutta la mia storia del bipedisme di Nibulciu, un menino. Ero meglio di più già, alzare e spegnere la neite, so che un filmet de Silva. Aro a questo descoberto potesse leggido come un critico prigundo del dietto e l'adattazione ecologico del Australopithec secondo le studi sfaits, in caro aro d'altri studi sfaits avanz, indicavano già a questo nuovo direzio scientifico. L'analisi fu pubblicata un gan sulla pagina web Science Advances. Les Australopithecs chuves pujabon forso als arbres, un article del Christian Andreu parigutle de 18 de juillet de 2018 sur le site de notre partenari sapientio.eu. Un article del Christian Andreu parigutle 6 d'agust de 2018 sur le site de notre partenari sapientio. Un article del Christian Andreu parigutle de 17 de juillet de 2018 sur le site de notre partenari sapientio.eu et titulat La scienza ha confermato la natura fa di bene. Demura prep della natura è splape la santata prep di decades di studi giapponesi e statunitensi sulla natura e cui splape la santata, aro les europeus han descubert i benefici per la santata umana, ca de biure prep de parghe.

0: Wild America, Iggy Pop, tirato da quel disco terribile che è lo terzo album e studio di Iggy Pop, dunque American Kizar, un disco che è un tros che io è mon tros preferito di Iggy Pop, enfin, espèce di Iggy Pop, alla base è de Chuck Berry, ma Iggy Pop tourna et composa Las Paraules e è zamba quel che sanen daisha, un tros che se presenta pas mai un dause standard da rock and roll, un tros che se dice Lou à Louis, e suza quel Lou à Louis by Iggy Pop din American Kizar che sanen daisha, e io bus by li rendez bus un autre jun per un autre disc.
1: And now, the news.

Sul país già mai fa pas, che lo ten che fan lo somes, avanzan a gran compas, lo giuben che se renomes.

una pam. Fa la curso, per la curso, per esclappa la paurio. Agacciat la meraviglio. Mi inviter una supa.